0: Per favore, please, I cerco la casa dove abita la mia cugina.
1: What's this monkey trying to say?
2: I don't know. I don't understand that lingo.
0: Please, please, house of my cousin.
3: Haiti? Cuba? Haiti? Cuba? Haiti? Cuba? Haiti? Cuba? Haiti? Cuba? Haiti? Cuba? Haiti? Cuba? Haiti? Cuba? Haiti? Cuba? Haiti? Cuba? Haiti? Cuba?